0: Stones! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: more! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: Bones! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: Stars! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: Vegas! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.